0: Eh sì, poi voce, cose e quello, sì.
1: Va.
0: Senti qua.
1: Four seven, your AC is going to be 417, 417.
0: Good luck.